occhio. I semafori gli mandano tre luci celesti e le arance del fruttivendolo all'angolo gli lanciano, naturalmente, dei fiori d'arancio. E così, un po' ballando, un po' volando, si toglie il suo cappello melone, mi saluta, mi porge una